Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Gianni Agnelli, Berlusconi, Elon Musk e Bill Gates prima o poi dovranno dire la verità. Hanno scoperto il segreto per diventare ricchissimi giocando ore e ore al gioco protagonista della nostra storia, il Monopoly. Il 5 novembre del 1935 viene messa in vendita la prima scatola di Monopoly, creata da Charles Darrow e pubblicata dalla famosa casa di giochi Parker Brothers. Quello che pochi sanno è che tabellone e meccanica di gioco sono frutto praticamente di uno scippo creativo da parte del creatore Darrow. Da una trentina di anni, infatti, negli Stati Uniti si era diffuso un gioco, The Landlord's Game, inventato da tale Elizabeth Maggie. Elizabeth Maggie aveva creato The Landlord's Game a scopo didattico per spiegare le teorie dell'economista Henry George. George affermava nei suoi scritti che le proprietà devono essere ad esclusivo appannaggio privato, che la natura appartiene alla comunità e che i monopoli statali sono la causa principale della povertà. Sì, il gioco più capitalista della storia nasce proprio come una critica al sistema economico. Il gioco di Maggie era coperto da un brevetto statunitense del 1904 ed era stato prodotto per la prima volta nel 1906. Ma la cosa più incredibile è che in America divenne un vero e proprio folk game, cioè un gioco popolare dove ognuno apportava piccole modifiche al concept originale. Charles Darrow era uno di quei giocatori che apportò piccole modifiche al gioco originale e lo propose alla Parker Brothers, che incredibilmente lo rifiutò. Darrow non si perse d'animo e produsse artigianalmente le prime 500 scatole chiamandole definitivamente Monopoly. Visto il grande successo, la Parker Brothers cambiò idea acquistando i diritti del Monopoly di Darrow e anche quelli della Landlord Game di Maggie, per non avere problemi di copyright. Il successo fu immediato e crescente, tanto che si stima abbiano giocato a Monopoly più di 500 milioni di persone, entrando nel Guinness dei primati come il gioco da tavolo più giocato di tutti i tempi. Le varie edizioni sono diventate anche oggetti di collezionismo. Pensate che in Francia, per festeggiare gli 80 anni del Monopoly, è stata pensata un'iniziativa di marketing abbastanza particolare. In 80 scatole dell'Axe sono stati nascosti soldi veri e addirittura in una di queste scatole l'intero capitale con cui si gioca Monopoly, 20.580 euro. Per questo gioco leggendario resta solo una domanda: dove abbiamo sbagliato noi tutti che abbiamo giocato a Monopoly per non diventare così ricchi come Agnelli, Berlusconi, Musk e Gates?

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.
2: I feel by the wayside like everyone else.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: L'uomo forte crea gli eventi. L'uomo debole subisce quelli che il destino gli impone. Alfred de Vigny.

Legends, Radio Legends.

0: Legend Story. Se avete visto il film The Founder, forse conoscerete la storia del vero fondatore della catena di fast food più famosa del mondo. Il geniale e un po' truffaldino Ray Kroc. Ma pochi conoscono la storia dei veri fondatori di McDonald's. Siamo verso la fine degli anni 20. I due fratelli, Richard e Maurice McDonald, sognano di girare e produrre film, ma riescono a conquistare solo qualche lavoretto malpagato negli studi della Columbia. Senza concrete speranze di conquistare Hollywood, Dick e Maurice decidono di mettere da parte quanto più denaro possibile e dare una forma concreta ai loro sogni losangelini: acquistare e gestire un cinema. Le bollette si accumulano e i pagamenti sono sempre in ritardo. Dopo 7 anni i due fratelli alzano bandiera bianca e decidono di vendere il cinematografo. Nella loro mente però si sta già facendo strada un nuovo progetto, il mondo della ristorazione. Senza allontanarsi dalla California, i due aprono un locale a San Bernardino e lo chiamano Barbecue, per la precisione McDonald's Barbecue. È un classico drive-in, le automobili si accostano, ordinano e ricevono il cibo portato loro da ragazze su pattini a rotelle. Il menù ha 25 diverse portate, ma tra queste ce n'è una che va per la maggiore, l'hamburger. Dopo qualche anno, Dick e Maurice decidono di rivedere completamente la loro formula. Chiudono il ristorante per innovarlo e si preparano alla riapertura, che avverrà nel 1948. Ed è un successo, grazie soprattutto a tantissimi camionisti che affollano il locale. Nel 1954 entra in scena Kroc, professione venditore di multishaker. Nel 1954 Ray Kroc decide di visitare il ristorante di San Bernardino, che utilizzava addirittura 8 delle sue macchine. Niente di stupefacente, considerando come i due fratelli avessero trasformato la ristorazione in una catena di montaggio per hamburger, patatine fritte e, appunto, milkshake. Colpito da questa intuizione, Kroc entra in affari con i McDonald's, inaugurando il sistema del franchising. Avrebbe pagato ai due fratelli una quota per ogni nuovo ristorante da lui aperto, sfruttando commercialmente il loro marchio e i loro metodi. Le cose procedono senza particolari scossoni fino al 1961, quando Dick e Maurice decidono di cedere tutto il controllo della loro impresa a Ray Kroc, che nel frattempo ha aperto in franchising qualcosa come 228 ristoranti, tenendo per se stessi soltanto il primo ristorante di San Bernardino, ribattezzato The Big M, non avendo più il controllo del marchio. Grazie a questa sciagurata scelta, i due fratelli hanno perso una cifra che va ben oltre qualche miliardo di dollari. Ormai sono entrambi scomparsi ed è sicuro che anche lassù non possono più vedere un hamburger e quel marchio leggendario.
1: Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Se una volta nella vita avete sognato di essere un agente segreto, sicuramente siete affascinati dai linguaggi cifrati, dalle possibilità di comunicare senza per forza essere costretti ad usare parole e concetti della vostra lingua. Uno dei linguaggi cifrati più famosi alla portata di tutti è senza dubbio il leggendario codice Morse. Ma qual è la sua storia? Chiamato anche alfabeto Morse, il codice Morse è un metodo di trasmissione in codice composto da linee e punti disposti in una precisa sequenza, con cui si rappresentano le lettere dell'alfabeto ed i suoi numeri, oltre che i segni di punteggiatura. Questo codice fu inventato nel 1835 da Samuel Morse, pittore ed inventore statunitense da cui prende il nome, ma venne perfezionato dal suo collaboratore Alfred Vail. Vi sono state controversie riguardo a quale dei due debba essere attribuita l'invenzione del codice, ma il brevetto fu depositato da Morse il 3 ottobre 1837. Usato per trasmettere messaggi tramite telegrafo oppure tramite segnale radio, l'alfabeto Morse fu da subito considerato il miglior modo per l'invio di informazioni ed ebbe un successo indiscusso, tanto che fu utilizzato a livello internazionale per le comunicazioni marittime fino al 1999. La prima linea telegrafica fu costruita tra Baltimora e Washington. Il primo messaggio venne inviato il 24 maggio 1844 e fu What hath God wrought? Dall'inglese Cosa ha fatto Dio? Espressione tratta dal libro dei numeri della Torah. Codice Morse è rimasto nel cuore di tanti perché per molti è stato il primo codice cifrato che hanno incontrato nella loro vita, soprattutto per chi è nato nella seconda metà di questo secolo. Per i giovani sicuramente risulterà un pezzo di antiquariato sostituito oggi dal linguaggio cifrato delle chat, i vari TBB e faccine che in qualche modo rispondono alla stessa esigenza di comunicare in maniera più o meno segreta. Chissà se tra qualche centinaio di anni i nostri pronipoti, guardando le antiche chat, avranno il dubbio di discendere da una stirpe di agenti segreti. Ai posteri, la leggendaria sentenza.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Per comandare gli uomini, cammina dietro di loro. Lao Tse.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and

0: Radio Legends.
1: La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Marco Aurelio.
2: The world is a vampire.

0: Legend Story.
1: Tutti abbiamo bisogno di dolcezza, ma non si parla di carezze o coccoli, bensì dell'attrazione che proviamo quando gustiamo una buona caramella. Tra le tante disponibili c'è una leggendaria leccornia diffusa praticamente in tutto il mondo, il Chupa Chups. Il 1958 è la data di nascita dei Chupa Chups e il loro papà si chiamava Eric Bernat. L'idea alla base dell'invenzione del signor Bernat era quella di produrre una caramella che permettesse ai bambini di gustarla senza sporcarsi le mani e i vestiti delle mamme. I lecca-lecca esistevano già da molti anni, ma erano grandi e difficili da mangiare tutti in una volta. Bernat non fece altro che renderli più pratici e accessibili, riducendone le dimensioni e passando dalla classica forma piatta da leccare a quella sferica da succhiare. Per la sua forma a pallone diretto verso la bocca, vista come una porta, Bernat scelse come primo nome Gol per il suo lecca, ma non funzionava. Ci si rivolse allora ad un'agenzia di comunicazione che aggiunse al nome Chups la parola chupa, che deriva dal verbo spagnolo chupar, che significa succhiare. Il marchio Chupa Chups venne alla luce nel 1963 e questo nome semplice, diretto e musicale ebbe subito un fantastico successo. Ma un buon marchio ha bisogno anche di un bel logo e la margherita gialla con i bordi rossi con al centro il nome Chupa Chups sull'incarto del lecca lecca ci fornisce un'altra storia leggendaria. A disegnarlo fu infatti il grande Salvador Dalí. Durante un pranzo di lavoro col famoso pittore, l'inventore dei Chupa Chups gli chiese di disegnarne un logo che facesse aumentare le vendite del suo lecca lecca. Al tavolino del bar, in solo un'ora, Salvador Dalí disegnò il logo su di un foglio di giornale, dando il tocco finale alla surreale bontà di questa intramontabile caramella.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Se esiste un nome che rappresenta la leggenda nel campo dei videogiochi, quel nome è Pac-Man. La leggenda narra che alla fine degli anni 70, Toru Iwatani, designer di Namco, società di software giapponese nel campo dei videogiochi, uscì una sera a mangiare una pizza in compagnia di alcuni amici. Dopo aver preso il primo pezzo e aver osservato la forma che rimaneva, un cerchio a cui mancava una parte che dava l'idea di avere una bocca, ebbe un improvviso momento di ispirazione per creare un nuovo gioco. Nacque il famoso Pac-Man, il videogioco più famoso di tutti i tempi. Ci sono voluti 18 mesi prima di sviluppare il software, che in origine avrebbe dovuto chiamarsi Puckman. In giapponese, Puck-Puck significa sgranocchiare, ma che successivamente venne cambiato in Pac-Man per poter essere venduto negli Stati Uniti, dove la parola Puck era troppo simile a Fuck. Il designer giapponese confessò di essersi ispirato ai manga che leggeva da bambino, mentre i fantasmini erano un'evoluzione in salsa pixel del cartoon americano Casper. Pare che la sfida più complessa per il team di programmatori sia stata gestire proprio il comportamento dei quattro piccoli spettri, perché ognuno di loro fa sempre cose diverse. C'è quello che insegue e basta, e quello che inizialmente insegue e poi cambia bruscamente direzione. Questo è il vero cuore del gioco, ha spiegato Iwatani. L'intelligenza artificiale di allora mi colpisce ancora oggi. Dopo i primi 18 mesi dall'uscita nei negozi, la Namco riuscì a vendere oltre 350.000 console arcade, facendo impennare la colonnina dei guadagni a $1 miliardi. Si è calcolato che solo nel 1981 negli USA vennero giocate 250 milioni di partite, ma il trionfo fu totale anche nel campo del merchandising. La silhouette di Pac-Man era ovunque, nelle t-shirt, nella pubblicità, nella moda, nei film, sulla cover del Time, nell'arte contemporanea. Il software originale è attualmente esposto al MoMA di New York. Nel 1982 Hanna-Barbera creò un programma TV chiamato Pac-Man Fever, trasmesso in Italia fino all'83. Nello stesso anno il brano di Jerry Buckner e Gary Garcia, intitolato proprio Pac-Man Fever, raggiunse il nono posto nella classifica dei 100 migliori pezzi di Billboard. Pensate che il 94% dei consumatori americani riconosceva la sfera gialla più di stelle planetarie come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o Lady Gaga. Dal giorno in cui è sbarcato sul mercato il 22 maggio del 1980, niente è più stato lo stesso, perché Pac-Man non è soltanto un gioco, è molto di più. È una metafora diretta e pungente del capitalismo contemporaneo. È l'allegoria più incisiva del nostro quotidiano, sempre vissuto di corsa, sempre alla continua ricerca di qualcosa da conquistare, fino all'infinito.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Siamo abituati al fatto che gli uomini disprezzino ciò che non comprendono. Arthur Conan Doyle.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Radio Legends, più iconic che mai.
8: Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo. Peter Pan.

0: Legend Story.
1: Quando un personaggio di fantasia ha un giorno dedicato, allora è sicuro che stiamo parlando di una leggenda. Il 18 settembre è il Batman Day e il personaggio è ovviamente Batman. Uno dei supereroi più iconici della cultura popolare mondiale. Il personaggio venne creato dall'artista Bob Kane e dallo scrittore Bill Finger e debuttò nel 27° numero del fumetto Detective Comics il 30 marzo 1939. Sebbene Kane rivendicasse il merito esclusivo della creazione, fu Finger a sviluppare il concetto da un supereroe generico a qualcosa di più simile a un pipistrello. Finger suggerì di dare al personaggio un aspetto più da vigilante mascherato, tramite un cappuccio invece di una semplice maschera, e di dotarlo di un mantello invece che di ali. Il mantello, simile a un'ala di pipistrello, prese spunto dallo schizzo di Leonardo da Vinci del dispositivo volante soprannominato ornitottero. La rappresentazione iniziale e pulp di Batman iniziò ad ammorbidirsi in Detective Comics numero 38 dell'aprile 1940, con l'introduzione di Robin, la controparte junior di Batman. Robin venne introdotto su suggerimento di Finger perché Batman aveva bisogno di un Watson con cui potesse confrontarsi. Le vendite raddoppiarono nonostante la preferenza di Kane per un Batman solista. I fan andavano matti per il giovane Robin. I fumetti di Batman ricevettero anche delle aspre critiche, soprattutto quando vennero esaminati dallo psicologo Frederick Wertham nel libro Seduction of the Innocent del 1954. La tesi di Wertham era che i bambini imitavano i crimini commessi nei fumetti e che queste opere corrompevano la morale delle menti giovani. Wertham criticò i fumetti di Batman per le loro presunte sfumature omosessuali e sostenne che Batman e Robin erano amanti. Le critiche di Wertham sollevarono una protesta pubblica negli anni 50, portando alla creazione della Comics Code Authority, un codice che non è più in uso nell'industria dei fumetti. La tendenza verso un Batman più politicamente corretto negli anni del dopoguerra si intensificò ulteriormente dopo l'introduzione del Comics Code. Gli studiosi ipotizzano ancora oggi che i personaggi di Batwoman e la Batgirl vennero introdotti in parte per confutare l'accusa che Batman e Robin fossero gay. Nel 1964 accadde qualcosa di totalmente inaspettato. Le vendite di Batman crollarono drasticamente, ma il debutto della serie televisiva Batman nel 1966 cambiò drasticamente la visione del personaggio. Il successo della serie aumentò le vendite in tutta l'industria dei fumetti e Batman raggiunse una tiratura di quasi 900.000 copie. Ancora oggi Batman è il più cinematografico dei supereroi. La storia dei film dedicati all'uomo pipistrello di questi ultimi anni merita un capitolo a parte, magari la racconteremo proprio in occasione del prossimo Batman Day. Rimanete sintonizzati, vi manderemo un bat segnale.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Se mentre leggete un libro, la trama è talmente bella ed appassionante che vi fa avere la netta sensazione di entrare nel mondo che il libro stesso ha creato, allora state provando una sorta di magia che solo le grandi storie sanno regalare. Questa esaltante sensazione è alla base di uno dei romanzi più famosi della storia della letteratura per ragazzi, La storia infinita, di Michael Enda. Il libro, uscito nel 1979 a Stoccarda, è stato tradotto in più di 40 lingue e ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo. La storia infinita è un meta-romanzo, ovvero un libro nel libro. Al centro del romanzo c'è fantasia, un mondo magico creato dall'immaginazione di cui sono capaci gli umani. Il protagonista è un bambino, Bastiano. Legge un libro, La storia infinita, che racconta di fantasia, minacciata a morte dal nulla. La sua stessa imperatrice è malata. Per cercare la salvezza viene chiamato un ragazzo, Atreyu. Seguendo le sue avventure, Bastiano entra nella storia salvando Fantasia e l'imperatrice. Questa bellissima storia però non sarebbe diventata un cult se nel 1984, a soli 5 anni dall'uscita del libro, non fosse stato prodotto il film omonimo La storia infinita. Quello che in pochi sanno è che tra il libro e il film ci sono tantissime differenze che hanno scatenato una vera e propria battaglia tra Michael Enda, l'autore del libro, e Petersen, il regista incaricato di mettere su pellicola La storia infinita. Alla fine il rapporto tra i due si rompe completamente e il regista ottiene carta bianca per portare il racconto di Enda sullo schermo. Questo dà vita a un film che non ricalca fedelmente il libro, ne racconta solo ambientazione e prima parte della storia originaria. Ad aggravare la situazione per Petersen ci sono il lunghissimo casting per scegliere i protagonisti e i ritardi delle riprese per la difficoltà di rendere al meglio con i limitati effetti speciali dell'epoca, le tante creature che popolano Fantasia. Pensate che per girare le iconiche scene di volo di Atreyu con il cannone Drago Falcor viene utilizzato il più grande green screen del mondo e ben 20 marionettisti solo per le espressioni facciali del Fortuna Drago. Il film non fu un successo al botteghino, andò molto bene in Europa, ma fallì sul mercato americano. Con la diffusione del VHS e le repliche, il film diventò un cult grazie anche alla canzone Never Ending Story cantata da Limahl, ex Kajagoogoo, ma frutto del genio di Giorgio Moroder. Una vera e propria hit che ha una particolarità che in pochi ricordano. Inizia e finisce sfumando, proprio perché anche Moroder voleva una canzone che fosse una storia infinita.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ci vuol tutta la vita per capire che non è necessario capire tutto. Proverbio cinese.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Più iconic che mai. Radio Legends.

sei su Radio Legends. Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Legend Story.
1: L'Area 51 è una base militare situata a Nellis, nel deserto del Nevada, a circa 200 km dalla città di Las Vegas. Ufficialmente è un campo di sperimentazione per nuove tecnologie aeronautiche. Ma per molti anni l'aeronautica americana ne ha negato l'esistenza, ammettendola finalmente solo pochi anni fa. Questo mistero ha fatto nascere diverse supposizioni sulla sua reale funzione e sugli esperimenti che vi si conducono, dando ampio spazio anche alla fantascienza. La teoria più fantasiosa e diffusa sostiene che nell'Area 51 siano custoditi i corpi degli alieni e il disco volante che sarebbero precipitati a Roswell nel 1947, fianco a fianco con gli extraterrestri. Altri ufologi più incauti sostengono che nella base di Nellis gli alieni superstiti di quel disco volante e i tecnici dell'aeronautica lavorino insieme per fornire agli USA le tecnologie extraterrestri che avrebbero condotto, per esempio, alla nascita dei bombardieri stealth e di altri velivoli con prestazioni inimmaginabili. Al di là dell'ufologia, l'Area 51 è stata sicuramente usata come campo di prova per aerei spia ed altre prestazioni durante la Guerra Fredda. E questo da solo giustifica il segreto che è stato mantenuto intorno ad essa fino al crollo dell'URSS. Perché oggi ci basta il nome di questa installazione per pensare a UFO e alieni? L'Area 51 comincia a salire nell'Olimpo della pop culture nel 1989, quando l'imprenditore Bob Lazar rivela di aver lavorato a progetti di retroingegneria aliena nell'area S4, vicino all'Area 51. Non solo gli Stati Uniti nascondevano l'esistenza degli extraterrestri, ma avevano copiato la loro tecnologia. Difficilmente Lazar può essere considerato un testimone affidabile, visto che ha mentito persino sul suo curriculum e le sue parole non hanno mai portato prove. Ma le sue interviste, inizialmente a volto coperto, sono diventate famose. La storia ha avuto successo perché quello che diceva confermava quello che l'ufologia cospirazionista aveva sempre pensato e nonostante i suoi distinguo, fu l'Area 51 a entrare a far parte della trama. L'idea risultò appetibile anche per le sceneggiature di cinema e TV, da Independence Day all'Indiana Jones che vorremmo dimenticare, da X-Files a Futurama. L'Area 51 è il posto ideale per nascondere ogni tipo di segreto. Rimane solo un quesito. La Terra è piccola di fronte all'universo. Anche l'America è un territorio relativamente piccolo in confronto all'estensione del pianeta. Possibile che gli alieni siano caduti e si siano messi in contatto con noi solo nella terra di Hollywood? Anche questo è un mistero che, forse, non troverà soluzione.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
4: Let's go, girls.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Può uno dei più feroci pugili della storia della box sciogliersi in lacrime mentre cura le sue creature preferite, i piccioni? Se stiamo parlando di Mike Tyson, la risposta è sì. Per arrivare ad essere il più giovane campione del mondo della storia della box, Tyson è passato per una storia fatta di drammi, rabbia ed emarginazione. Un bambino timido, insicuro e sovrappeso. Questo è l'aspetto fisico e caratteriale di Mike Tyson in età infantile. Deriso da tutti per il suo aspetto e per la sua voce quasi in falsetto, che gli valse il soprannome di Little Fairy Boy, letteralmente la piccola fatina. Riuscite ad immaginare come uno degli uomini più spaventosi del pianeta potesse avere questo soprannome? La fatina cresce a Brownsville, quartiere a sud-est di Brooklyn, dove spacciatori, prostitute, gang e alcol fanno da padroni. Mike è un ragazzo insicuro e sensibile, che soffre di fronte al decadimento in cui vive, non avendo nemmeno in casa un rifugio dove evadere dalla realtà crudele che lo circonda. Il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva solo 2 anni e la madre Laura, alcolista, non è in grado di tenere le redini della casa, lasciandolo solo all'età di 16 anni a causa di un tumore. Non potendo contare sul calore della famiglia, il piccolo Mike coltiva una particolare passione. Ogni volta che qualcuno lo sbeffeggia, si rifugia sul tetto di una casa dove alleva dei piccioni. Un pomeriggio, però, un ragazzo più grande di lui prende pesantemente di mira lui e i suoi amici più amati, uccidendone uno davanti ai suoi occhi. Quello è stato il primo momento in cui il mondo è venuto a conoscenza della rabbia e della forza che quel ragazzino poco curato, Dirty Mike, aveva dentro di sé. Da quel giorno in poi la sua vita prende una strada completamente diversa. Da fatina a Iron Mike. Entra in una gang, The Jolly Stompers, gli allegri picchiatori, collezionando circa 38 arresti prima dei 13 anni. Durante uno dei soggiorni al riformatorio incontra Bobby Stewart, ex pugile e allenatore, ed è proprio lì che Mike si fa notare. Nonostante la giovanissima età, aveva una forza disumana e una cattiveria che, se incanalata nel modo giusto, avrebbe potuto essere un'arma in più per un pugile. Stewart lo segnala a Cus D'Amato, già manager di pugili affermati, il quale rimane colpito dal ragazzo. Fa il suo esordio nella box professionistica il 6 marzo 1985, annientando il suo avversario con un KO dopo 107 secondi. L'anno successivo, più precisamente il 21 novembre 1986, a 20 anni, diventa il più giovane a conquistare un titolo dei pesi massimi, battendo Trevor Bebrick. Vincerà i suoi primi 19 incontri per KO, 12 dei quali alla prima ripresa. Tyson ha difeso le sue cinture in 9 occasioni, fino alla sconfitta contro Buster Douglas, definita una delle più grandi sorprese della storia dello sport. Ci fermiamo qui. La sua vita dopo la fine della carriera pugilistica è altrettanto travagliata tra denunce di stupro e spettacoli a Broadway in cui racconta la sua vita. Fermiamo qui solo per dire che, dietro molte leggende dello spettacolo e dello sport, spesso ci sono grandi drammi, perché solo con il dolore si può diventare leggende.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: La tragedia della vita è ciò che muore dentro ogni uomo col passare dei giorni. Albert Einstein.

0: Legends Spot.
1: And action! Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
3: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Mostratemi un uomo completamente soddisfatto e io vi mostrerò un fallimento. Thomas Edison.

0: Legend Story.
1: È tempo di doppietta. No, non stiamo facendo un'allusione sessuale. Accendiamo solo il ricordo di tutti quei fortunati che hanno avuto la possibilità di guidare la leggendaria Fiat 500. Non quella di nuova generazione, ma la prima, una delle macchine più iconiche della produzione automobilistica italiana. Qual è la sua storia? Intanto partiamo dalla doppietta. Una volta le auto non avevano il cambio sincronizzato e quindi era necessario fare doppietta per scalare marcia. Il motivo che rende necessaria questa manovra per cambiare marcia è la mancanza del sincronizzatore. Premendo sul pedale della frizione bisogna disinnestare il disco dalla frizione degli ingranaggi. Insomma, la doppietta serve per evitare di sentire la grattata e quindi di rovinare il cambio dell'automobile. Si inizia premendo il pedale della frizione e rilasciando l'acceleratore. Poi si mette in folle la leva del cambio e subito dopo bisogna togliere il piede del pedale dalla frizione. A questo punto c'è la parte più importante, perché bisogna premere l'acceleratore. In questo modo si alzano i giri del motore e gli ingranaggi si muovono più velocemente e favoriscono l'innesto della marcia. La vecchia 500 aveva bisogno di questa manovra. L'automobile che ha fatto la storia d'Italia nasce da un'idea di Dante Giacosa, giovane ingegnere arrivato alla Fiat a soli 22 anni nel 1927, al quale il vertice aziendale conferisce l'incarico di realizzare una super utilitaria che soddisfi il desiderio degli italiani dell'epoca, quello di passare dallo scooter alle ambite quattro ruote. Giovedì 4 luglio 1957 è in vendita il Cinquino. Inizialmente la nuova Fiat 500, sia per la presenza sul mercato della Fiat 600, sia per i suoi contenuti spartani, non incontrò il favore del pubblico, ma in breve tempo divenne un fenomeno sociale, creando un nuovo tipo di utenti, i giovani e le donne. La nuova Fiat 500 sarà il mezzo più accessibile per chi non si accontenta delle due ruote e in futuro l'ideale come seconda auto economica di famiglia. La prima vera auto per tutti. La 500 trasforma quindi il tempo e gli orizzonti degli italiani, che finalmente possono affacciarsi al benessere. Se fino a quel momento l'auto era un simbolo di ricchezza, accessibile solo a una piccola elite, con la nuova Fiat 500 questo sogno si avvera. La 500 sarà il modello più longevo della Fiat e manterrà invariata la sua linea originale per tutti i suoi 18 anni di carriera. La 500, quindi, è una vera e propria leggenda.
0: Radio Legends.

Nulla nella vita dovrebbe essere temuto. Dovrebbe essere solo capito. Ora è il momento di capire di più. Quindi possiamo temere di meno. Marie Curie.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio

più iconiche che mai. Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconiche che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Prima dell'avvento dei social, le persone erano abituate ad affidare i racconti sulla loro vita esclusivamente ai diari. E parliamoci chiaro, rileggerli talvolta è un'esperienza bella ed emozionante. C'è un solo diario che non avremmo mai voluto leggere, ed è il leggendario diario di Anna Frank. Anna nasce a Francoforte sul Meno nel 1929 da genitori di origine ebraica. Insieme alla sua famiglia, composta anche dalla sorella Margot, si trasferisce dalla Germania ad Amsterdam nel 1933, anno in cui i nazisti hanno ottenuto il controllo del suolo tedesco. Nel 1940 anche Amsterdam non è più rifugio sicuro per la famiglia Frank, e si trova ad avere a che fare nel 1942 con le persecuzioni e i rastrellamenti dell'occupazione tedesca dai Paesi Bassi. Nascosta nel retro di una fabbrica, Anna scrive un racconto epistolare indirizzato a un'amica immaginaria. Racconta quello che le accade ogni giorno, la paura per la guerra, i suoi primi sentimenti, il conflitto con i genitori e soprattutto il suo sogno di diventare una scrittrice quando il mondo fosse tornato in pace. Purtroppo il 4 agosto del 1944 la famiglia Franca viene arrestata. I genitori vengono deportati ad Auschwitz, mentre Anna e sua sorella Margot vengono trasferite a Bergen-Belsen, dove moriranno di tifo l'anno seguente. Dopo la guerra, Otto Frank, il padre di Anna, è l'unico sopravvissuto della famiglia. Torna ad Amsterdam per scoprire che il diario di Anna era stato salvato e dedica tutti i suoi sforzi per pubblicarlo poi nel 1947. Da allora quel diario, che non avremmo mai voluto leggere, rimane una leggendaria testimonianza della voglia di vivere di una ragazzina di 13 anni, sconvolta dall'orrore degli adulti.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Per quanto tu possa essere bravo in una cosa, ci sono sempre circa 1 milione di persone che sono più brave di te. Homer Simpson.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La maniera migliore per avere successo in politica è trovare una folla che sta andando da qualche parte e mettercisi davanti. Arthur Bloch.

0: Legend Story.
1: Se disobbedisci alle regole della società, ti mandano in prigione. Se disobbedisci alle regole della prigione, ti mandano da noi. Queste sono le parole che il direttore Warden dedica ai suoi detenuti in un film gioiello del 1979, Fuga da Alcatraz. Ed è proprio l'iconica prigione la protagonista del nostro racconto. La solitaria isola della baia di San Francisco, a poco più di 2 chilometri dalla terraferma e ancora oggi nell'immaginario collettivo, il luogo per eccellenza da cui è impossibile fuggire. Durante i 29 anni di apertura furono 36 prigionieri che tentarono la fuga, e di questi soltanto 5 riuscirono nell'intento. Dopo essere stata una fortezza nel 1868, poco dopo la fine della guerra civile, Alcatraz fu ufficialmente destinata a struttura detentiva a lungo termine dei prigionieri di guerra. Nel 1906, a seguito di un violento terremoto che colpì San Francisco, per la prima volta prigionieri civili furono trasferiti sull'isola per motivi di sicurezza. All'inizio del Novecento la prigione riacquistò il suo ruolo di carcere militare. Nel 1934 Alcatraz divenne una prigione federale di massima sicurezza. In questo istituto venivano infatti reclusi i criminali ritenuti particolarmente pericolosi o che avevano già tentato la fuga da altri penitenziari. Per questo motivo le misure adottate dai direttori del carcere e dai secondini erano particolarmente severe. L'unica eccezione alla durezza del carcere erano i pasti. Infatti, per evitare ribellioni interne, la qualità della mensa di Alcatraz era di molto superiore alla media delle carceri statunitensi. Nella sala mensa, oltre a pochissime guardie, le rivolte erano comunque disincentivate dalla presenza di un sistema di sicurezza che, in caso di necessità, sprigionava nella stanza un gas letale. Le celle base erano di circa 4 metri quadri, ma se i detenuti si comportavano male, venivano reclusi nelle celle sotterranee chiamate di hall, senza letto, né luce né pulizia. Il 21 marzo del 1963 Robert Kennedy, allora procuratore generale, ordinò la chiusura del carcere

0: ma a rimanere nella leggenda furono soprattutto le poche persone che erano riuscite a deludere il terribile regime di Alcatraz. Theodore Cole e Ralph Rowe nel 1937 furono i titolari del primo presunto tentativo di evasione. Mentre lavoravano nell'officina di Alcatraz, allargarono le sbarre della finestra fino a poter passare portando con loro due pneumatici. I due approfittarono della nebbia per raggiungere il mare e, grazie a una zattera formata dai pneumatici, scomparirono alla vista delle guardie. Viste le condizioni climatiche, la fuga fu ritenuta presunta perché i due furono dichiarati deceduti, ma un reporter nel 1941 ritrovò Rowe in Sud America e pubblicò un reportage che minava la solida tradizione di Alcatraz come luogo inespugnabile. La fuga più famosa però fu quella resa celebre dal film con cui abbiamo aperto questo racconto, Fuga da Alcatraz, dove si racconta come Frank Morris e i fratelli Angling raggiunsero il tetto dell'edificio scavando il canale di aerazione per poi, dal tetto, calarsi e raggiungere la spiaggia e da lì, con una zattera di gomma, iniziata a costruire 2 anni prima, scomparire nella baia. Alcatraz, e soprattutto la sua fuga più famosa, è la prova che, come dice Frank alias Clint Eastwood, vale sempre la pena rischiare se veramente vuoi qualcosa.
1: Radio Legends, più iconic che mai. One ticket, please.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Le strisce a fumetti sono state pubblicate per 50 anni su oltre 2600 giornali in 75 paesi, raggiungendo oltre 355 milioni di lettori. Questi sono numeri da leggenda. Questi sono i numeri dei Peanuts, una delle creazioni più geniali della storia dei fumetti. Tutto merito di Charles Monroe Schulz, il loro creatore. Dal 1947 al 1950 Schulz scrive Lil Folks, in italiano Personcine, una sorta di prequel di Peanuts, in italiano Noccioline. Le strisce vengono pubblicate settimanalmente sul Minneapolis Tribune e vedono tra i protagonisti anche un personaggio chiamato Charlie Brown e un cane molto simile a Snoopy. Quando Schulz viene ingaggiato dalla United Features Syndicate, grande distribuzione di fumetti americani, gli viene chiesto di cambiare nome alla striscia perché simile a quella di altri due titoli già pubblicati. È un uomo di nome Bill Anderson, direttore della produzione presso la United Features Syndicate, a presentare il titolo Peanuts, insieme ad altri nomi alternativi. Schulz non digerirà mai le sue noccioline. Non mi piace nemmeno la parola, dirà a più riprese. Non è una bella parola. È totalmente ridicola, non ha nessun significato, genera semplicemente confusione e non ha dignità. E io penso che il mio umorismo abbia dignità. Charlie Brown, Linus e Snoopy, probabilmente i tre personaggi più iconici dei Peanuts, sono compagni della squadra di baseball che perde puntualmente ogni partita. Charlie si trova costantemente in situazioni beffarde, dall'albero che gli mangia gli aquiloni agli scherzi delusi col pallone da football americano. E che dire dell'amore non corrisposto della ragazzina dai capelli rossi? Linus, non comparso subito nel fumetto ma diventato poi il migliore amico di Charlie Brown, è celebre per la sua coperta e per la sua devozione al grande cocomero. Un'altra curiosità che lo riguarda è legata al fatto che la sua prima battuta nel fumetto arriva nel 1954, dopo due anni di silenzio. Snoopy, il beagle di Charlie Brown, ritratto spesso sul tetto della sua cuccia rossa, dopo un debutto in sordina, diventerà a sua volta uno dei protagonisti della striscia. Molti dei momenti clou sono legati al sogno di Snoopy di fare lo scrittore. Dopo il successo su carta, i Peanuts sono anche trasposti al cinema e in televisione come cartoni animati. Nel 1969 è uscito il primo lungometraggio dal titolo Un bambino di nome Charlie Brown, seguito nel 1972 da Torna a casa Snoopy. L'ultima pellicola, Snoopy and Friends, il film di Peanuts, è datata 2015. Il 3 gennaio del 2000 il papà di Peanuts dà alle stampe la sua ultima striscia quotidiana dopo quasi 50 anni di carriera. Il commiato è affidato a Snoopy, chino sulla macchina da scrivere sul tetto della sua cuccia, accompagnato dal messaggio. Sono stato fortunato, ho disegnato Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni. E noi siamo stati fortunati a leggerlo.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Legends.
0: Radio Legends.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia. Joker.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: L'ira non manca mai di ragioni, ma raramente ne ha una buona. Halifax.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Tutti conoscono le opere del protagonista della nostra storia. Un regista che ha saputo passare dai film di puro intrattenimento come Lo Squalo o Jurassic Park a un capolavoro come Schindler's List. Il suo genio ci ha portato in mondi immaginari e ci ha fatto commuovere, scrutando le stelle e facendoci volare nel cosmo dell'immaginazione. Ma qual è stata la sua infanzia? Come e perché è nata la sua passione? La nostra storia inizia a Cincinnati, in Ohio, dove il 18 dicembre 1946 nasce Steven Alan Spielberg. Suo padre, Arnold Spielberg, è un vero e proprio genio dell'elettronica, apprezzato e conteso dal mercato. Per questo, come la competizione americana insegna, è un vero e proprio stacanovista sul lavoro, cosa che lo porterà a lunghe assenze che incideranno molto nel rapporto con il figlio. Poi c'è lei, la mamma, Lia Adler, pianista e concertista. Steven la definisce un inguaribile Peter Pan, una compagna di giochi e scorribande, un animo dolce e fragile nello stesso momento. Il passatempo del piccolo Steven era mettere un teschio con della cera sopra nell'armadio, per poi spingerci le sue sorelle bendate e guardare le loro reazioni terrorizzate. E poi c'era la cinepresa, fin da piccolo la sua migliore amica, senza nessuna scuola, nutrita solo dalla grande passione che aveva per i film. Girare, nella sua infanzia, era un grande e meraviglioso gioco che lo teneva lontano dai suoi grossi problemi di autostima. Tra un film e l'altro non era bello essere me. E diventò tutto più difficile quando la famiglia si spostò in California e Steven, a causa delle sue origini ebraiche, subì ogni forma di bullismo. Definirà questo periodo dove studia al liceo di Saratoga, in California, un inferno in terra. Avevo paura di andare a scuola, di tornare a casa da solo e di incontrare nuovi coetanei, perché temevo che seguissero le teste calde che mi disprezzavano e passandomi accanto gridavano «sporco ebreo». Le lunghe assenze del padre e le forti depressioni della madre segnarono molto la sua infanzia. Non per niente le tematiche familiari divennero spesso la base della sua poetica registica. Non erano tutte spine. Steven, pur soffrendo molto la lontananza paterna, deve molto a quando suo padre lo portò a contemplare un cielo stellato. Quel bel ricordo segnò per sempre Spielberg, che tra la magnificenza del cosmo viaggerà come nessun altro regista saprà fare.
0: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo,
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: In questi anni c'è la speranza che le giovani donne possano sognare di diventare, più che influencer o veline, donne importanti come Samantha Cristoforetti. Ma c'era un tempo, e forse purtroppo c'è ancora, a cui alle donne era preclusa qualsiasi attività riservata esclusivamente al genere maschile. La prima che ha ribaltato questo concetto è la nostra leggenda di oggi, l'aviatrice americana Amelia Earhart. Amelia Earhart nasce il 24 luglio del 1897 nella casa dei nonni ad Hutchinson, in Kansas, in una famiglia benestante, ma trascorre gran parte della sua infanzia e dell'adolescenza viaggiando in molte città degli Stati Uniti e del Canada. Il 28 dicembre 1920 si reca insieme al padre a un raduno e per il prezzo di $1 per la prima volta sale a bordo di un biplano. Questo suo primo volo come passeggera è un'esperienza che avrebbe per sempre cambiato la sua vita. Quando raggiunsi la quota di 200 o 300 piedi, seppi che dovevo volare. Dopo aver accumulato i soldi necessari per iniziare a frequentare delle lezioni di volo, Amelia comincia a frequentare le lezioni di Anita Snook, altra pioniera dell'aviazione. Il 15 maggio 1923 diventa la 16ª donna al mondo a conseguire il brevetto di pilota. A un anno di distanza acquista il suo primo biplano grazie all'aiuto della madre, con il quale stabilirà il primo dei suoi record femminili, un'altitudine di 14.000 piedi. La svolta decisiva nella sua carriera di aviatrice arriva però solo nel 1928. Amelia, con Wilmer Storch e Lewis Gordon a bordo di un Fokker, diventa la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico. L'impresa rende Amelia un'eroina nazionale, la nuova regina dell'aria. Nel 1931 sposa George Putnam, l'editore che aveva pubblicato il libro in cui Lindbergh raccontava la sua impresa aerea. L'anno seguente Amelia riesce finalmente a realizzare il suo sogno fino in fondo, essere la prima donna ad attraversare in volo l'Atlantico in solitaria. Il 20 maggio del 1932 parte da Harbour Grace e atterra a Culmore, in Irlanda del Nord, dopo aver affrontato un volo di quasi 15 ore. L'impresa la consacra definitivamente. Dopo aver compiuto molti voli in solitaria, Amelia Earhart si dedica completamente a pianificare il suo nuovo grande progetto. Il suo sogno era quello di compiere il giro del mondo seguendo la rotta più lunga, quella equatoriale. Ad accompagnarla come navigatore ci sarebbe stato Fred Noonan. Amelia e Fred partono da Miami il 1 giugno 1937 facendo rotta verso est. Dopo varie tappe e ben 35.000 km percorsi, devono affrontare l'ultimo volo attraverso l'Oceano Pacifico. Il 2 giugno decollano da Lehi. Le tracce del loro aereo però si perdono circa 1000 km dopo e, nonostante una mobilitazione senza precedenti di navi e aerei di soccorso, Amelia e Fred Noonan non vennero mai più ritrovati. Così finisce la storia della nostra leggenda.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante. Charlie Chaplin.

0: Radio Legends.
1: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono settimane in cui la musica pubblica nuove canzoni e poi ci sono settimane come questa, in cui sembrano riaccendersi interi pezzi di storia, perché le leggende non smettono mai davvero di parlare. Cambiano voce, cambiano forma, ma trovano sempre un modo per restare presenti. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Il grande ritorno dei Rolling Stones, presentato a New York il nuovo album Foreign Tongues. Madonna e Sabrina Carpenter insieme fuori Bring Your Love. Peter Gabriel dedica One Stand Down ai leader che lavorano per la pace. Deep Purple, il nuovo album Splat arriva a luglio. Da Bowie a Brian Eno, Piano City Milano unisce classica, ambient e visioni contemporanee. Pink Floyd esce Animals Against the Wall, il tributo che unisce prog e rock classico. Shakira conquista Rio, 2 milioni di persone a Copacabana. Paul McCartney e Ringo Starr insieme in un duetto vocale inedito. Marilyn Manson sorprende tutti, duetto indie folk con i Fences. I riff più suonati nei negozi di chitarre? Vince Master of Puppets.
0: Legends. The Legends.
1: Ci sono band che attraversano le epoche e altre che sembrano sfidarle, perché cambiano i decenni, cambiano i formati, cambiano le generazioni, ma certe chitarre continuano a suonare come se il tempo non esistesse. E quando i Rolling Stones tornano davvero, più che una notizia, stiamo raccontando un evento. Le leggende tornano sempre lasciando degli indizi. Prima il misterioso singolo comparso in pochissime copie nei negozi di dischi, poi i cartelloni sparsi nel mondo, infine la conferma. I Rolling Stones hanno annunciato a New York l'uscita del nuovo album Foreign Tongues il prossimo 10 luglio. Il primo assaggio è In the Stars, un brano che parla di destino, coincidenze, forze invisibili che guidano le vite. Mick Jagger canta: sento una mano pesante che si intromette nei miei piani e nelle stelle, scritto per te e me. Ed è uscito ufficialmente anche Rogue and Twisted, il pezzo blues ruvido e sporco che aveva acceso i fan sotto lo pseudonimo Cockroaches. 14 tracce, registrate in meno di un mese ai Metropolis Studios di Londra. Dentro questo disco ci sono ospiti enormi: Paul McCartney, Robert E. Smith, Steve Winwood, Chad Smith e soprattutto c'è Charlie Watts. Nel brano Hit Me in the Head si ascolta una delle ultime registrazioni del batterista storico degli Stones, scomparso nel 2021. Keith Richards ha ammesso: per me conta il divertimento, sono fortunato a poter fare ancora questo. E forse è proprio questo il segreto degli Stones: non inseguire il tempo, continuare a suonare come se fosse ancora il primo giorno.

volte le leggende si incontrano e il presente cambia ritmo. Da una parte la regina assoluta del pop, dall'altra una delle artiste che oggi sta riscrivendo il linguaggio della nuova generazione. E quando Madonna decide di aprire davvero le porte del suo universo, non sceglie mai qualcuno a caso. Dopo aver incendiato il Coachella con una comparsa a sorpresa diventata immediatamente virale, adesso il brano è arrivato ufficialmente. Madonna e Sabrina Carpenter hanno pubblicato Bring Your Love, il nuovo singolo nato dall'incontro tra due epoche del pop. Le due artiste avevano presentato il pezzo dal vivo durante il set da headliner di Sabrina al Coachella, quando Madonna era salita sul palco tra luci, strobo, beat dance e un'atmosfera che riportava direttamente ai tempi di Confessions on a Dance Floor. E infatti il collegamento è reale. Bring Your Love farà parte di Confessions 2, il nuovo album di Madonna in uscita il 3 luglio per Warner Records. Il progetto rappresenta il secondo capitolo ideale dello storico disco del 2005, quello di Hang Up, Sorry e delle piste da ballo trasformate in confessionali emotivi. Il brano è prodotto da Madonna insieme a Stuart Price, lo stesso produttore che contribuì a creare il suono iconico dell'album originale. Il risultato è una traccia dance

Oltre 40 anni, trasformare la musica pop in un luogo fisico, reale, da vivere insieme. E oggi, accanto a lei, c'è una nuova generazione pronta a raccogliere quel testimone.

Ci sono artisti che scrivono canzoni e altri che cercano ancora di cambiare il mondo. Peter Gabriel appartiene da sempre a quella seconda categoria, uno che usa la musica come linguaggio emotivo, politico, umano. E oggi, nel pieno di un presente attraversato da guerre, divisioni e paure, torna con una canzone che parla di resistenza morale. Non ci arrenderemo finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. Parte da qui il nuovo capitolo di Peter Gabriel. Si intitola Won't Stand Down ed è il quinto estratto da Oh I, il nuovo album che uscirà entro la fine del 2026. Una canzone nata osservando il mondo, ma soprattutto chi prova ancora a proteggerlo. Gabriel ha infatti dedicato il brano agli Elders, il gruppo internazionale fondato da Nelson Mandela nel 2007. Ex presidenti, premi Nobel, ministri e figure pubbliche impegnate per la pace, i diritti umani e la giustizia globale. Persone che secondo Gabriel rappresentano qualcosa che oggi sembra rarissimo, un'autorità morale. Presentando il brano, il musicista ha spiegato: «Viviamo tempi bui e abbiamo bisogno di persone capaci di ricordarci i valori fondamentali come la giustizia, la compassione, la democrazia e la speranza». E proprio la speranza è il centro della canzone, non una speranza ingenua, ma una scelta attiva, una forza che spinge ad agire invece di restare paralizzati dalla paura. Dal punto di vista sonoro, Gabriel racconta di essersi ispirato a Marvin Gaye, in particolare all'atmosfera di Sexual Healing, con influenze ritmiche che lui stesso definisce quasi cubane. Per ora è uscito il Bright Side Mix curato da Mark Spike Stent, mentre nei prossimi mesi arriverà anche il Dark Side Mix firmato da T'Chad Blake. Anche l'artwork del singolo porta con sé un significato fortissimo. L'immagine si intitola Fate ed è dell'artista iraniana Shirin Neshat, mani che proteggono un volto attraversate da una frase del poeta Sufi Rumi che significa «Tendimi la mano, così non

resterò solo. E parlando dell'Iran e dei conflitti contemporanei, Gabriel è stato diretto. È una condanna per l'umanità non essere ancora riusciti a trovare un modo per risolvere le dispute senza distruggerci a vicenda. Una canzone che non cerca slogan, cerca coscienza.

Ci sono band che hanno attraversato gli anni e altre che sembrano attraversare le ere, perché mentre tutto cambia, certe chitarre continuano ancora a bruciare come negli anni 70 e i Deep Purple oggi non stanno guardando al passato con nostalgia, stanno cercando di trasformarlo in qualcosa di nuovo. I Deep Purple tornano con un nuovo album in studio, si intitola Splat e uscirà il prossimo 3 luglio per Air Music. Un titolo diretto, esplosivo, ma dietro c'è un concetto molto più profondo. Secondo Ian Gillan, il disco immagina la fine dell'umanità non come distruzione ma come trasformazione. Un'idea che attraversa tutto il progetto, costruito ancora una volta insieme al produttore Bob Ezrin, storico collaboratore di artisti come Pink Floyd, Alice Cooper e Kiss. E proprio Gillan racconta che i Deep Purple di oggi assomigliano incredibilmente a quelli del periodo d'oro. La nuova musica ha le stesse dinamiche, lo stesso equilibrio e lo stesso divertimento di brani come Highway Star, Smoke on the Water e Lazy. Parole pesanti, perché evocano direttamente il cuore della leggenda Purple. Il disco sarà disponibile in una quantità impressionante di formati, vinili colorati, picture disc, cassette limitate, box set con registrazioni live del tour 2024, un singolo esclusivo con la bonus track Genesis e persino una tela autografata dalla band in sole 199 copie. Segno che anche nell'era dello streaming, certe band continuano a pensare la musica come un oggetto da vivere, toccare, collezionare e soprattutto da suonare dal vivo. I Deep Purple presentano Splat anche in Italia, il 16 luglio a Pisa, il 17 luglio a Este in provincia di Padova e poi ancora il 17 ottobre all'Unipol Forum di Assago. Più di 50 anni dopo, continuano ancora a salire sul palco con la stessa fame e forse è proprio questo il vero significato del rock, non restare giovani, restare

dopo il rock che continua a guardare avanti, c'è un altro modo in cui le leggende restano vive. Succede quando le loro canzoni escono dai dischi, cambiano forma, si trasformano in esperienza, atmosfera, visione. E Milano per 3 giorni diventerà esattamente questo, una città attraversata dalla musica. Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che porterà oltre 250 concerti in 140 luoghi diversi della città. Una rassegna nata attorno al pianoforte e alla musica classica, ma capace ogni anno di aprire connessioni sorprendenti con il rock, l'elettronica e la sperimentazione. E questa volta nel cartellone ci sono anche David Bowie, Philip Glass e Brian Eno. Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello di sabato 16 maggio al BIM di Viale Pirelli. Alle 17.30 il pianista G. Liu presenterà Low, From Bowie to Glass, un viaggio che mette in dialogo il mondo di David Bowie con quello del compositore minimalista Philip Glass. Al centro dello spettacolo c'è la trascrizione per pianoforte solo della Low Symphony, opera composta da Glass prendendo ispirazione proprio da Low, lo storico album firmato da Bowie insieme a Brian Eno nel 1977. Accanto alla sinfonia arriveranno anche nuove reinterpretazioni di brani simbolo come Starman, Space Oddity e Sound and Vision, un ponte tra pop, avanguardia e musica contemporanea. Il giorno successivo, domenica 17 maggio, l'attenzione si sposterà invece sull'universo ambient di Brian Eno. All'Adi Design Museum, Enrico Gabrielli proporrà una rilettura solitaria di Ambient One, Music for Airports, il disco pubblicato da Eno nel 1979, considerato una pietra miliare assoluta della musica ambient. Pianoforte, loop e stratificazioni sonore per riportare in vita un album che ha cambiato il modo stesso di pensare la musica, non più solo qualcosa da ascoltare, ma uno spazio da abitare. Ed è forse questo il senso più bello di festival come Piano City: far dialogare mondi lontani, mettere Bowie accanto a Philip Glass, Brian Eno dentro un museo, il pianoforte, nel cuore della città, per ricordarci che la musica, quando è davvero grande, trova sempre nuove forme per continuare a respirare.

0: The Legends.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
7: Perché le icone parlano Z.
0: The Legends.
8: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e ora entriamo dentro alcuni album che hanno fatto epoca e che continuano a generare nuove visioni anche decenni dopo, perché i Pink Floyd non hanno soltanto scritto canzoni, hanno costruito dei mondi e oggi quei mondi tornano a vivere attraverso le mani e le voci di altre leggende. Due album monumentali, due visioni diverse dello stesso universo. Da una parte Animals del 1977, feroce, politico, disilluso. Dall'altra The Wall del 1979, il capolavoro psicologico che ha trasformato il rock in teatro emotivo. Adesso quelle due opere si incontrano in un nuovo progetto tributo intitolato Animals Against the Wall, A Tribute to Pink Floyd Volume 2. Pubblicato dalla Lemon Records, etichetta della Sherry Red Records, il cofanetto raccoglie reinterpretazioni firmate da alcuni grandi nomi del rock progressivo, dell'art rock, del classic rock, e l'elenco degli artisti coinvolti sembra quasi una Hall of Fame. Ci sono Ian Anderson dei Jethro Tull, Rick Wakeman e Steve O degli Yes, Kate Emerson, Robbie Krieger dei Doors e molti altri, musicisti che hanno attraversato la stessa epoca dei Pink Floyd e che oggi tornano dentro quelle canzoni con il proprio linguaggio. Il progetto esplora soprattutto il delicato equilibrio creativo che esisteva tra Roger Waters e David Gilmour alla fine degli anni 70. La tensione tra scrittura concettuale, sperimentazione e melodia. Le nuove versioni mantengono l'anima degli album originali, ma introducono anche arrangiamenti moderni e nuove sfumature sonore. Un modo per dimostrare che certi dischi non appartengono soltanto al passato, continuano a essere materia viva, continuano a ispirare.

ci sono concerti e poi ci sono eventi che sembrano superare il concetto stesso di concerto. Onde di persone, una città intera che si ferma, una spiaggia trasformata in un unico gigantesco coro. E quando succede a Copacabana, la musica diventa qualcosa di storico. 2 milioni di persone. È questo il numero impressionante riportato dai media brasiliani dopo il concerto gratuito che Shakira ha tenuto sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. L'evento, intitolato Todo Mundo no Rio, faceva parte del tour mondiale legato all'album Las Mujeres Yan Lloran e si è trasformato in una delle esibizioni più imponenti della carriera della cantante colombiana. Lo show è iniziato oltre un'ora dopo l'orario previsto, quando nel cielo sopra la spiaggia alcuni droni hanno iniziato a scrivere una frase semplice ma potentissima: ti amo Brasile. Da lì l'esplosione. Musica, luci, fuochi, cori interminabili. E davanti a quella folla sterminata, Shakira ha ricordato il legame speciale con il pubblico brasiliano. Sono arrivata qui a 18 anni sognando di cantare per voi e ora guardate, la vita è magica. Il sindaco di Rio, Eduardo Cavaliere, ha celebrato l'evento definendolo storico. La lupa ha fatto la storia a Rio. Durante il concerto Shakira ha parlato anche della forza delle donne e della resilienza femminile, tema centrale del suo ultimo album. Noi donne, ogni volta che cadiamo, ci rialziamo un po' più sagge. Sul palco con lei sono saliti anche alcuni giganti della musica brasiliana, ma la serata è stata attraversata anche da un momento di dolore. Nei giorni precedenti al concerto era infatti morto Gabriel de Jesus Firmino, un operaio coinvolto nell'allestimento del palco. Shakira lo ha ricordato: il mio cuore è vicino alla sua famiglia e ai suoi cari. Una notte gigantesca, emotiva, simbolica, perché quando 2 milioni di persone cantano insieme sulla stessa spiaggia, la musica smette di essere spettacolo e diventa qualcosa di più.

0: musica.
1: Ci sono legami che il tempo non riesce a sciogliere, perché anche dopo carriere soliste, decenni diversi, strade separate, alcune voci continuano a riconoscersi immediatamente. E quando Paul McCartney e Ringo Starr cantano insieme, la storia dei Beatles torna improvvisamente vicinissima. Succede ancora, Paul McCartney e Ringo Starr tornano a condividere una canzone, ma questa volta in un modo un po' diverso dal solito. Home to Us è il secondo singolo estratto dal prossimo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, una collaborazione storica considerando che Paul e Ringo hanno lavorato insieme tantissime volte negli anni, ma senza mai costruire un brano interamente come due voci protagoniste. L'annuncio è arrivato direttamente da McCartney durante un evento speciale per i fan agli Abbey Road Studios di Londra, e dietro la canzone c'è una storia profondamente personale. Paul ha raccontato di aver scritto il pezzo pensando alle origini difficili di Ringo Starr, cresciuto nel quartiere del Dingle a Liverpool. Ringo raccontava che tornando a casa dal lavoro veniva spesso derubato, ha spiegato McCartney. Così ho iniziato a scrivere partendo proprio da quella idea. La canzone è nata attorno a una parte di batteria registrata da Ringo per il nuovo album prodotto insieme a Andrew Watt. Ed è l'unico brano del disco in cui Paul non suona personalmente la batteria. Ma il momento più bello arriva dopo. McCartney racconta di aver inviato il pezzo a Ringo aspettandosi un intervento più ampio, ricevendo invece solo poche linee aggiunte al ritornello. Pensava quasi che il brano non gli piacesse, poi la telefonata. Lui credeva che volessi fargli cantare solo due righe, io invece volevo che cantassimo insieme tutta la canzone. E così è nato il duetto. Prima strofa Paul, seconda strofa Ringo, due voci che hanno attraversato la storia della musica e che oggi tornano una accanto all'altra.

Dopo una storia di amicizia lunga una vita, arriva una collaborazione che nessuno si aspettava, perché a volte la musica crea incontri improbabili, mondi lontanissimi che improvvisamente trovano un punto in comune. E questa volta il punto di incontro passa attraverso la voce oscura di Marilyn Manson, dentro un brano indie folk. Il cantante americano è infatti l'ospite speciale di Drugs Like You, il nuovo singolo dei Fences, progetto guidato dal musicista Christopher Mansfield. Una collaborazione in attesa, quasi spiazzante, perché il brano abbandona le sonorità industrial metal associate da sempre a Manson per entrare in un universo molto più intimo, malinconico e psichedelico. Drugs Like You si muove tra indie folk e pop psych, raccontando dipendenza, vuoto emotivo e solitudine ciclica attraverso atmosfere sospese e fragili. Dentro quel paesaggio sonoro, la voce di Marilyn Manson diventa qualcosa di diverso, meno aggressiva, più consumata, quasi spettrale. Un contrasto che rende il pezzo inquieto. Il brano è il secondo estratto dal prossimo album dei Fences, Now She's Long Gone Sunsquint, in uscita a giugno. E conferma anche un momento particolarmente intenso per Manson, che nel 2026 è tornato estremamente attivo tra concerti e nuova musica. Cresce infatti l'attesa per il capitolo 2 di One Assassination Under God, seguito del suo ritorno discografico del 2024. E i fan italiani potranno rivederlo dal vivo già questa estate, 11 luglio a Ferrara, 13 luglio a Bari, 14 luglio a Roma. Ma questa collaborazione racconta soprattutto un'altra cosa, che anche artisti simbolo di un immaginario preciso a un certo punto sentono il bisogno di cambiare prospettiva, di uscire dal personaggio, di cercare nuovi silenzi, e forse è proprio lì che certe voci riescono ancora a sorprenderci.

alla fine la musica torna sempre lì, dentro un negozio di strumenti, tra amplificatori accesi, corde da provare, riff ripetuti mille volte e qualcuno che cerca il suono perfetto. Perché prima dei concerti negli stadi, dei dischi di platino e delle leggende, c'è sempre stata una chitarra appoggiata addosso a qualcuno. C'è una scena diventata iconica in Wayne's World. Un ragazzo prende una chitarra in un negozio e prova a suonare Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Subito arriva il commesso a fermarlo. No, Stairway! Una gag diventata leggenda nella cultura rock. Eppure oggi, sorprendentemente, Stairway to Heaven non è nemmeno tra i 10 riff più suonati nei negozi americani di strumenti musicali. A rivelarlo è Guitar Center, la più grande catena di strumenti musicali degli Stati Uniti, che ha diffuso la classifica dei brani più eseguiti dai clienti quando prendono in mano una chitarra. Una classifica curiosa. Al primo posto c'è Master of Puppets dei Metallica, forse anche grazie all'effetto Stranger Things, che ha riportato il brano dentro l'immaginario di una nuova generazione. Subito dietro arrivano altri monumenti assoluti della cultura rock: Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, Seven Nation Army dei White Stripes, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Metallica e Nirvana sono gli unici artisti presenti due volte nella top 10, rispettivamente con Enter Sandman e Come As You Are. E poi ci sono gli immortali da negozio di strumenti: Smoke on the Water dei Deep Purple, che secondo Guitar Center continua a perseguitare lo staff da decenni, oppure Crazy Train di Ozzy Osbourne. Forse il dato più curioso sono le assenze: nessun Hendrix, nessun AC/DC, nessun Van Halen. Segno che ogni generazione sceglie i propri riff simbolo, le proprie porte d'ingresso nel rock. E in fondo questa classifica racconta qualcosa di molto semplice: che la musica continua ancora a passare dalle mani, dalle dita sulle corde, da qualcuno che entra in un negozio e prova a sentirsi, anche solo per un minuto, dentro la leggenda.

0: E anche per oggi il viaggio finisce qui. Tra stadi pieni, nuove visioni, ritorni storici e artisti che continuano ancora a reinventarsi senza perdere la propria anima, perché la musica non resta mai ferma nel passato, continua a passare da una generazione all'altra, da un palco a una stanza, da una leggenda a chi la ascolterà domani. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, ci sono canzoni che finiscono e altre che continuano a suonare anche quando il disco si ferma. Alla prossima puntata! Ciao! The Legends.
1: The Legends. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Legend Story. Entrare in un gioco. Se pensate ai moderni visori di realtà virtuale collegati a potenti console, questa fantasia è diventata realtà, ma negli anni 90 entrare in un gioco significava solo e unicamente giocare a Jumanji. Il 15 dicembre del 1995 esce al cinema il film Jumanji, con la regia di Joe Johnson e la presenza magnetica di Robin Williams, il protagonista incastrato nel gioco in scatola Jumanji, che deve essere tratto in salvo da un gruppo di ragazzi che, molti anni dopo la sua scomparsa, hanno trovato il gioco in scatola incantato. La storia è ispirata all'omonimo album illustrato per bambini scritto nel 1981 da Chris Van Allsburg, che in seguito all'uscita del film ha creato anche un libro dove ha dato un probabile significato al titolo del gioco. Secondo Van Allsburg, Jumanji è una parola Zulu che si può tradurre con molti effetti e fa riferimento alle strabilianti conseguenze del gioco menzionate anche nel film. Il grande successo della pellicola ha generato anche un gioco in scatola omonimo che con il tempo è diventato un oggetto molto ambito dai collezionisti. Addirittura nel 2014 una scatola di Jumanji fu venduta a circa $61,000. Uno dei punti di forza del film è l'impatto degli effetti speciali che animano le creature del gioco. Questi effetti sono stati curati dall'industria Light & Magic di George Lucas. Per il film furono programmati appositamente due software, uno chiamato iSculpt, che permise agli illustratori di creare espressioni facciali realistiche sugli animali generati al computer, e l'altro che per la prima volta permise di inserire realisticamente peli digitali sui corpi di leoni e scimmie. Anche il trucco ebbe notevole importanza. Pensate che l'attore Bradley Pierce, che interpretava Peter, venne sottoposto giornalmente a 3 ore e mezza di trucco con protesi per un periodo di 2 mesi e mezzo nelle scene in cui si trasformava in scimmia. Pur non ricevendo nessun premio Oscar, Jumanji incassò oltre $250 milioni in tutto il mondo ed è ricordato soprattutto per una delle interpretazioni più toccanti di Robin Williams. Nel 2017 il successo di Jumanji è ancora presente con un sequel, Jumanji, Benvenuti nella giungla, seguito da un terzo capitolo nel 2019 con Jumanji, The Next Level. L'unico a mancare in questi 2 sequel è ovviamente Robin Williams, che ci piace pensare ancora vivo dentro le avventure leggendarie di Jumanji.
1: Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Radio Legends.
6: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

L'uomo comune, con potere fuori dal comune, è il pericolo primo per l'umanità, e non il malvagio o il sadico. Erich Fromm.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: In un periodo di grande crisi del media cinema, solo i supereroi della Marvel continuano a tenere in vita le sale cinematografiche. Ma qual è la genesi dell'universo Marvel? La storia della casa editrice Marvel inizia nel 1939 grazie a un uomo di nome Martin Goodman. L'editoria era in espansione e Goodman si era specializzato nella produzione di pulp, pubblicazioni a basso costo contenenti romanzi e racconti di genere. Con il successo eccezionale riscosso da Superman si afferma un prodotto editoriale nuovo, il comic book, l'albo a fumetti. Goodman accetta la sfida e nell'agosto 1939 esce così il primo numero di Marvel Comics, albo che contiene le prime apparizioni di due nuovi personaggi, la Torcia Umana e Namor, il Submariner, destinati a una lunga e proficua carriera. È il primo albo a fumetti con la parola Marvel nella testata. Tuttavia, la casa editrice non si chiama ancora Marvel. Goodman non è interessato a impiegare un unico nome per tutte le sue produzioni e usa per la pubblicazione denominazioni diverse, che fanno tutte capo a lui. Quella che più spesso è associata ai fumetti prende il nome di Timely. La vera svolta arriva nel 1939, quando arriva in redazione un 18enne, cugino della moglie di Goodman, di nome Stanley Lieber, mentre nel 1940 arrivano due autori di nome Joe Simon e Jack Kirby e creano il primo vero bestseller della Timely, Capitan America. Il nuovo giovane apprendista Stanley è entusiasta e si dà molto da fare, tanto che un giorno gli viene chiesto di scrivere il testo di un breve racconto di Capitan America per il terzo numero della serie. Lui è felice di accettare e firma con uno pseudonimo che gli porterà fortuna, Stan Lee. Stan viene promosso caporedattore, un ruolo che manterrà per decenni. Capitan America e gli altri personaggi Timely proseguono con successo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi il fumetto con supereroi entra in crisi. In pochi anni scompaiono quasi tutti. La casa editrice sopravvive cambiando il nome in Atlas, ma non è in un momento particolarmente florido. Accordi di distribuzione limitano la produzione a soli 8 albi al mese. Alla fine degli anni 50 ritorna Jack Kirby e arriva anche un disegnatore di nome Steve Ditko. Saranno loro, insieme a Stan Lee, gli artefici della rivoluzione Marvel. Secondo la leggenda, tutto nasce per via del successo della serie Justice League della concorrente DC Comics, che mette nella stessa squadra personaggi come Superman e Batman. Goodman chiede quindi a Stan Lee di inventare un gruppo di supereroi. Lee e Kirby inventano i Fantastici Quattro, un supergruppo diversissimo da quelli concorrenti. Non hanno maschere, non hanno costumi, litigano e discutono spesso tra loro. Con il successo di Fantastic Four, si decide di puntare di nuovo sui supereroi, lanciando nel giro di alcuni mesi anche Hulk, Spider-Man, Thor, Daredevil, Iron Man e tanti altri. È la nascita della Marvel Comics. La prossima volta che andrete al cinema a vedere un eroe Marvel, avrete il superpotere di sapere come tutto ha avuto inizio.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
5: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Se i padri capissero qualcosa di donne, sarebbero ancora scapoli. Fonzie, Happy Days.

Radio Legends. Più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Per quanto difficile possa essere la vita, c'è sempre qualcosa che è possibile fare. Guardate le stelle invece dei vostri piedi. Stephen Hawking.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Un grande passo per siate affamati, siate
8: stay hungry, stay foolish.
7: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
0: Legend Story.
9: Non c'è niente di più emozionante di scoprire un tesoro. Se ascolterete la storia del cifrario Bill, potrete provare questa sensazione. Tutto ha inizio agli albori del XIX secolo, nel lontano 1817. Thomas Jefferson Bill era un mandriano statunitense in spedizione con un gruppo composto da 30 uomini e dalla sua mandria di bisonti, a nord di Santa Fe. Fu durante un accampamento in quelle grandi praterie che gli uomini scoprirono un gigantesco filone d'oro in alcune rocce lì vicino. In preda all'entusiasmo, il gruppo si mise a scavare e così fece per oltre un anno e mezzo, raggruppando una quantità enorme di oro e argento preziosissimo. 2 anni dopo la scoperta, i mandriani tornarono in Virginia e a Bill fu affidato il compito di scavare una fossa dove nascondere il frutto della loro fortuna e fatica, quantificabile in oltre 0,5 tonnellata d'oro e 2 tonnellate di argento. Pare anche che Bill stesso vi avesse aggiunto un'ulteriore parte di minerali e gemme preziose di vario tipo. Dovendo partire per un lungo viaggio, Bill lasciò una misteriosa cassetta in custodia a Robert Morris, oste della città e suo amico di vecchia data. Gli disse di non aprire il contenitore per nessun motivo e di farlo solo ed esclusivamente se lui non avesse fatto ritorno da lì a 10 anni. Dalle parole del suo amico, Morris intuì che all'interno della cassetta dovesse esserci una sorta di messaggio in codice. Fu il mandriano stesso a dirgli che entro qualche settimana gli avrebbe inviato anche la chiave necessaria per permettere a lui e a nessun altro di comprenderne il contenuto. Bill partì, non fece mai più ritorno e la chiave non arrivò mai a destinazione. Da quel giorno nessuno ne ha mai avuto notizia. Morris fu di parola e non aprì la scatola prima dei 10 anni pattuiti. Quando la aprì, l'oste trovò un documento dove si raccontava di come Bill e il suo gruppo avessero trovato il tesoro molti anni prima e, soprattutto, degli strani fogli pieni di numeri, apparentemente senza alcun significato. Si trattava di 3 messaggi in codice da decifrare con l'aiuto di 3 diversi libri, proprio quei libri che Bill avrebbe dovuto inviare a Morris e che invece non giunsero mai a destinazione. I 3 fogli spiegavano a Morris il luogo di sepoltura del tesoro, la sua entità e i nomi di coloro che ne avevano diritto. La volontà di Bill era infatti che l'oste e i suoi 30 vecchi compagni si dividessero il fantastico bottino. Per anni Morris tentò di decifrare i 3 messaggi invano. Tuttavia, un suo conoscente, incuriosito da quella affascinante storia, volle provare e, dopo molti tentativi, individuò il testo chiave del 2° foglio, riuscendo così a decifrarlo. Si tratta della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Il codice utilizzato per la cifratura del codice Bill è molto noto nel campo della crittografia e prende il nome di Book Cipher. Si tratta di un sistema di decriptazione che prevede l'utilizzo di un libro, noto sia al mittente che al destinatario, come testo chiave necessario per la lettura del messaggio. Solo la parte del messaggio legata alla dichiarazione di indipendenza americana è stata decriptata. Il resto è ancora lì, disponibile. Se volete provarci, sappiate che vi aspetta una meravigliosa avventura e un leggendario tesoro. Se ci riuscite, fatecelo sapere.
7: Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: In una famosissima sigla degli anni 80 si diceva che esiste solo una leggenda capace di garantire giustizia sicura. Il suo nome è Zorro, che in spagnolo significa volpe, in quanto descritto come un giovane uomo molto astuto, furbo, attento osservatore e capace di districarsi nelle situazioni più difficili. Le origini di Zorro sono dovute allo scrittore statunitense Johnson McCallie, che presentò questa figura in un breve racconto del 1919 intitolato La maledizione del capistrano. Fu il primo uomo con la maschera a essere stato ideato nei libri di avventura. Qualcuno pensa che Zorro sia esistito veramente, e una figura che si afferma possa rispecchiarlo si chiama Joaquin Murrieta. Si tratta di un uomo vissuto nel 1830, sempre in California. Joaquin era una persona tranquilla fino al momento in cui lui e il fratello vennero accusati di furto di un animale. I bruti riservarono al fratello di Joaquin l'impiccagione e a lui le frustate. Quando si rimise in forze, giurò a se stesso di vendicarsi di coloro che abusavano del proprio potere e si mise a fare il giustiziere per vendicare i più deboli, un po' come il personaggio di Robin Hood. Zorro ha avuto tante incarnazioni cinematografiche, tra cui una delle più riuscite è quella interpretata da Antonio Banderas, ma la trasposizione televisiva che è rimasta maggiormente nell'immaginario collettivo è la serie televisiva prodotta dalla Walt Disney Productions con protagonista Guy Williams. 78 episodi divisi in due stagioni, più altri 4 episodi speciali di un'ora che hanno fatto parte della serie Walt Disney Presents tra il 30 ottobre del 1960 e il 2 aprile del 1961. Con le repliche praticamente infinite di questo grande successo, tutti abbiamo sognato di lasciare la nostra firma per combattere le ingiustizie e sentirci per un momento Zorro.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: La gratificazione sta nel fare, non nei risultati. James Dean.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

Radio Legends. Data la causa, la natura opera l'effetto nel più breve modo che operarsi possa. Leonardo da Vinci.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Il vinile adesivo è un materiale utilizzato per la realizzazione di prodotti grafici e pubblicitari, grazie alla sua versatilità e al suo adattamento alla stampa. È plastico, flessibile e resistente. Viene venduto a rotoli o a fogli di vari colori con svariate finiture come lucida, opaca e glitter. Questa è la descrizione tecnica, ma per tutti noi il vinile è quell'oggetto dal fascino inimitabile e senza tempo che non stanca mai. Un simbolo di intramontabilità che, collegato alla parola musica, lo fa entrare di diritto nella magia delle cose belle della vita. Prima dell'introduzione del vinile sul mercato nel 1948, i dischi venivano prodotti in gomma lacca a 78 giri. Con il vinile si producono dischi a 33 e 45 giri. La differenza consiste nella velocità di rotazione del disco al minuto, il che permette al suono di essere più piacevole e più caldo, soprattutto se paragonato ai moderni metodi di digitalizzazione della musica. E poi c'è la sua ritualità: si accende il giradischi e ci si collega per l'ascolto. Si toglie il disco delicatamente dalla sua custodia e lo si pulisce con cura da eventuali granelli di polvere. Lo si appoggia sul piatto e si dà l'avvio alla riproduzione, la cui informazione sonora viene letta per mezzo di una puntina di diamante. Da quel momento inizia la magia della pienezza del suono, imperfetto, con piccole sbavature, ma autentico ed emozionante. Il vinile non nasconde su di sé i segni del tempo che passa. Essendo fatto di un materiale sensibile e raffinato, non è indistruttibile, va trattato con delicatezza. Per questo motivo ogni vinile è diverso da tutti gli altri, perché si cresce e si invecchia diversamente e ogni vinile porta con sé la sua storia e quella dei suoi appassionati che continuano ad apprezzarlo. A proposito di appassionati, il vinile più raro, costoso e ricercato dai collezionisti è The Black Album di Prince, il cui valore si aggira intorno ai $28,000 a causa delle pochissime copie originali esistenti al mondo. Mentre il più venduto di tutti i tempi è Thriller di Michael Jackson, con oltre 100 milioni di copie vendute. Prince e Michael Jackson, due icone che, come il vinile, hanno sposato la musica e l'intramontabilità.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Il primo prototipo di jukebox risale al 1890, anno in cui Louis Glass e William S. Arnold crearono un fonografo che per il funzionamento necessitava dell'introduzione di monete, azione dopo la quale la musica veniva diffusa da uno dei quattro tubi presenti sull'apparecchio. Il primo jukebox vero e proprio fu venduto dall'azienda AMI nel 1927. Mossa commerciale seguita da altre compagnie che ebbero la meglio sul mercato come Wurlitzer, Seaburg, Rockola. L'idea nacque in un periodo in cui era la radio il media di maggiore diffusione e l'idea di poter far scegliere le canzoni direttamente alle persone fu vincente. I primi modelli erano in legno e potevano contenere all'interno un numero massimo di 12 dischi a 78 giri, disposti in pila verticale. Il materiale plastico o i LED furono introdotti dalla Seaburg nel 1938, scelta che fu rapidamente copiata dalle altre aziende, dato che rendeva l'aspetto dei modelli più accattivante. Furono immessi nel mercato sempre più modelli. Nel 1940 debuttò quello con sommità ad arco, oggi una delle caratteristiche più riconoscibili quando si pensa al jukebox. La produzione si interruppe per via della Seconda Guerra Mondiale, con le aziende riconvertite per la produzione bellica. Tornata la pace, con l'entusiasmo del dopoguerra, ci fu un vero e proprio boom nelle vendite, con la gran parte dei locali che si munirono di jukebox per soddisfare le richieste dei clienti. In particolare fu il modello Wurlitzer 1015 ad avere più successo di tutti. Gli stessi media diffusero immagini di ragazzi entusiasti che ballavano attorno ad esso. Era diventato un oggetto di culto. Nel tempo gli apparecchi furono modificati per far girare i dischi 45 giri, ovvero il nascente vinile. Il jukebox ha raggiunto il picco di successo negli anni 80. Chiunque è nato in quegli anni leggendari sognava di essere Fonzie e, con un pugno ben assestato, accendere la musica. L'evoluzione tecnologica con i lettori CD portatili prima e gli MP3 poi ha reso obsoleti i jukebox, decretandone la fine come fenomeno di massa e trasformandoli in oggetti d'arredamento imprescindibili. Per pochi, però, visto i prezzi che hanno raggiunto. Ma quei pochi hanno un grande privilegio: guardare le loro luci e sognare che con un pugno ben assestato possa partire una musica leggendaria.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Prendersi cura del pianeta è come curare la propria casa. E poiché noi esseri umani viviamo e siamo immersi nella natura, è assurdo distruggerla o rovinarla. Dalai Lama.

libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

years. Just for one day, how we can be us. Just for one.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: L'amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile. Theodor Wiesengrund Adorno.

0: Legend Story. Spumante o champagne? Questo sarà un eterno dilemma, dove ognuno può scegliere tra uno e l'altro in base alle proprie competenze e gusto. Esiste un'unica sicurezza: tra gli champagne il più leggendario è il Moët & Chandon. Verso la fine del XVIII secolo, Jean-Rémy Moët, nipote del fondatore Claude Moët, divenne famoso per aver introdotto lo champagne nel mondo. Ben presto i personaggi di spicco dell'epoca, dalla Marchesa di Pompadour a Talleyrand, si innamorarono del vino effervescente della Maison. Fu anche per la grande passione per lo champagne di Moët da parte di Napoleone Bonaparte che l'azienda andò incontro ad un'espansione sempre più estesa ed apprezzata, visibile ancora oggi in tutto il mondo. Si dice infatti che Napoleone portava sempre con sé delle bottiglie di Moët per festeggiare le sue vittorie in battaglia. Fu nel 1863 che in suo onore venne creata la denominazione Imperial. Con il passare del tempo si arrivò alla produzione di uno champagne invecchiato, che portò alla prima distribuzione di champagne vintage nel 1842. 20 anni più tardi fu la volta del marchio di maggior successo, il Brut Imperiale. Moët & Chandon conta poi anche uno degli champagne più esclusivi al mondo, il Dom Pérignon. Creato dal monaco benedettino Pierre Pérignon, è uno champagne della Maison che, secondo alcuni studiosi ed esperti enologi, fu il primo a essere definito champagne di prestigio. Ancora oggi il Moët & Chandon ricorre a testimonial del calibro di Roger Federer per testimoniare sempre di più che dove sono le leggende c'è lo champagne Moët & Chandon.
1: Radio Legends.